mia canzonetta io ti vo dare. E che ne debbo fare? Leggila alla padrona, leggila tu medesima, leggila un

0: E che ne disse il conte?
1: Gli si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia.
0: Dio

pazza. Ma Susanna si avanza, io vo' provarmi, fingiati non vederla.